0: quanti si era, più c'è quasi 10 anni. First one's gonna be 160379604. Second one's gonna be 152966601. Global's not NCIC, please.
1: Copy.